0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visionaire di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visionaire, il nuovo standard della comunicazione audio. Visionaire. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Ingresso gratuito per Italian by Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net. Media Partner. Radio Easy Rock.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota! Ascolta.

0: Easy Rock Weekend. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo su tutto il Triveneto per la persistenza dell'anticiclone delle Azzorre, che garantirà una giornata stabile e ben assolata sulle regioni. I cieli risulteranno sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile solo qualche nuvola di passaggio. Le temperature massime diurne saranno nella media del periodo e al di sotto dei 30 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
8: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Il traffico al momento è regolare sui principali percorsi del Nord-Est in queste prime ore della domenica. Sul passante di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. E raccomandiamo prudenza per un cantiere sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio. Tra Udine Sud e Udine Nord è attivo uno scambio di carreggiata per chi viaggia in direzione del confine di Stato. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
2: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
1: E su bissolocasa.com.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per un cantiere sulla A23 Palmanova Udine-Tervisio. Tra Udine Sud e Udine Nord è attivo uno scambio di carreggiata in direzione del confine di Stato. E vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Miranese in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Trieste. Entrata alternativa Castellana. Uscita alternativa Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: In questo 2026, in questa estate 2026, sono tornati anche i Cage the Elephant, era Beaches in Tennessee.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it.

0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Easy Rock, Rock Train.

Van Halen 1984 con Panama, che ricordo, cioè, è una canzone che parla di un'autovettura da corsa, non dello stato caraibico. Adesso invece Flash Forward, che significa avanti veloce, che significa torniamo ai giorni nostri, perché il trio messicano delle Warning è tornato ufficialmente sulla scena. C'è il quinto album Everything's Falling, che è uscito lo scorso 28 di agosto, e in concomitanza con l'uscita del disco, beh, le ragazze hanno rilasciato anche il videoclip ufficiale del singolo che stiamo per sentire, tra l'altro, e che arriva all'indomani di un traguardo storico, perché il singolo precedente, che è a tutti gli effetti il primo estratto dall'album Kerosene, ha conquistato la numero uno della classifica Billboard Mainstream Rock Airplay. In pratica, le tre sorelle a questo punto sono la prima band messicana e la prima formazione interamente al femminile a raggiungere la vetta della prestigiosa chart statunitense. Complimenti a loro, complimenti alle Warning, che sentiamo con il nuovo singolo Bite My Tongue.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

Si intitola Pick Apart, That's New, il singolo appena sentito, loro erano Stereophonics. Adesso invece altro flash forward per dare il bentornato ai Nickelback, che hanno annunciato il nuovo album che arriva il 30 ottobre, si intitola Everything Under the Sun. Tra l'altro contestualmente all'annuncio dell'album era stato rilasciato un singolo, Rattle the Cage, ne abbiamo già parlato, che non era niente male, ma era un po', diciamo, come dire, bello tosto, un po' fortino per quella che è la nostra programmazione. In ogni caso, fortunatamente è arrivato un nuovo singolo che ci piace pure questo e che possiamo anche passare, costruito attorno a una promessa emotiva di incondizionato sostegno. C'è una canzone in cui i Nickelback in pratica trasformano il dolore in resilienza, che è una parola che da qualche anno a questa parte si sta usando forse un po' troppo, la stiamo abusando. E dice Kroger, c'è molto peso in questa canzone ma anche tanta speranza, parla dell'essere presenti per qualcuno quando sta affrontando le cose che lo hanno abbattuto, quindi raccogliere i pezzi, alleggerire parte di quel peso dalle sue spalle e ricordargli che non deve affrontare tutto da solo. Arriva il nuovo singolo dei Nickelback, Leave Me Behind.

Siamo nella seconda ora di Rock Train. Ancora buona domenica, bentrovati, benvenuti qui su Radio Easy Rock da Steve Sonic. Queen, We Will Rock You, con il loro pezzo da concerto per eccellenza. È stata invece una primavera 2026 di grande lavoro, quella dei Greta Van Fleet, che un mese fa hanno annunciato il nuovo album che arriva il 9 di ottobre, Palace for the People. È stato registrato in Tennessee nella primavera del 2026, dopo anni trascorsi praticamente tra concerti, tournée, non si sono mai fermati. E dicono, o meglio dice il cantante Josh Kiszka, ci vogliamo bene quanto se non di più di prima, perché abbiamo finalmente avuto il tempo di stare insieme anche lontano dal tour. Di solito, finito il tour, le band, cioè, si sparpagliano, vanno in, praticamente se sono in quattro vanno nei quattro angoli del mondo. In realtà, beh, loro sono anche familiari, sono anche parenti, lo sapete, quindi è normale che insomma ci sia un limite di sopportazione un pochettino più alto. E il titolo dell'album trae ispirazione dall'Alexandra Palace di Londra, che originariamente era conosciuto come Palace of the People ed è stato scoperto dalla band durante il tour mondiale del 2022. Era un luogo aperto a tutti e non solo riservato all'aristocrazia, e quindi ha in qualche maniera rappresentato il rapporto tra il gruppo e il proprio pubblico. Insomma, i ragazzotti ci hanno sfornato un altro capolavoro. Sentiamo la nuova canzone dei Greta Van Fleet, è So You Stand.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net. Media Partner, Radio Easy Rock.

Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, che attenzione, non è un brano originale di Robert Palmer, perché fu pubblicato nel 78, quindi un anno prima, dal cantautore pop, power pop rockabilly americano Moon Martin. E Palmer sentì la traccia un po' dopo l'uscita e decise di reinciderla l'anno seguente per il suo quinto album solista, che era Secrets. Tra l'altro, durante le sessioni di registrazione ai Compass Point Studios a Nassau, proprio quelli dove è nato Back in Black degli AC/DC, in pratica era Nassau, le Bahamas, faceva caldo, tutti i musicisti, gli ingegneri del suono giravano in bermuda e maglietta, mentre Palmer si presentava regolarmente con, cioè, completi sartoriali, cravatta, scarpe lucide. Diceva che l'eleganza gli desse il giusto assetto mentale per cantare con disciplina. Probabilmente ci ha sudato dentro litri e litri, con ogni probabilità. In ogni caso, c'è da dire che quando la cover di Palmer scalò le classifiche di mezzo mondo, i diritti d'autore cambiarono la vita anche all'autore originale, e cioè Moon Martin. In pratica Robert Palmer fu il suo salvatore. Andiamo oggi, o meglio rimaniamo nel 1979, arrivano i Cure, questa è Boys Don't Cry.

Erano gli Skunk Nancy di Schina dal 2010 con My Ugly Boy. E adesso flash forward per tornare ad ospitare, quindi tornare ai giorni nostri a distanza di una settimana. In realtà li abbiamo sentiti per la prima volta proprio 7 giorni fa, Ben Sedrell, Josh Lowe. Si chiamano Get Down Services, sono residenti a Bristol, UK, e si sono formati durante il lockdown. E per quella che è, diciamo, per quello che si sa di loro, hanno una reputazione parecchio chiassosa e molto energetica, riguarda ovviamente i loro spettacoli live che fanno solitamente a torso nudo e grondanti di sudore. Adesso io ho detto a torso nudo, voi magari state pensando un fisico, che ne so, come quello di The Rock, Dwayne Johnson. In realtà sembrano veramente usciti da un film di Ben Stiller. È arrivato il loro secondo album, Massive Champion, lo scorso 14 di agosto. C'è molto sense of humor e parecchio British all'interno dell'album, all'interno di molte canzoni, anche in quella che stiamo per sentire, che esplora il contrasto tra il tentativo di condurre una vita sana e bilanciata e la tendenza invece a cedere alle solite cattive abitudini di tutti i giorni. Arrivano allora loro, lo ricordo ancora una volta, si chiamano Get Down Services, il nuovo singolo è Lentils. I've got a buzz cut, bulbous head, not feel the style, I've just got nits.

0: incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
0: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
1: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dall'A23 Palmanova a Tarvisio, dove a causa di lavori si registrano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per l'A4. Per traffico intenso invece sulla 4 Venezia Trieste, incolonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Rallentamenti vengono poi segnalati sulla 4 Venezia Padova tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano. Sempre per traffico intenso in direzione Milano, infine rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Easy Rock. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Partiamo dall'A23 Palmanova a Tarvisio, dove a causa di lavori si registrano code tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del bivio per l'A4. Per traffico intenso invece sulla 4 Venezia Trieste, in colonnamenti alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Rallentamenti vengono poi segnalati sulla 4 Venezia Padova tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 in direzione Milano. Sempre per traffico intenso in direzione Milano, infine rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Brescia Centro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il ragazzo è dotato, ma non si impegna, è troppo distratto dalla musica. Ci pare quasi di sentirli, i professori di Brian May, quando la mamma e il papà vanno a colloquio. E mentre tornano a casa, i genitori si confrontano tra loro. Che si fa? Gli togliamo la chitarra? Fosse facile. Anche perché la prima chitarra di Brian May è fatta in casa. Come si può togliergliela? Ebbene, il piccolo Brian desidera fortemente, appunto, una chitarra. Ma in casa non ci sono soldi. No, Stratocaster, ma figurati. Ma neanche cose un po' più modeste, no. Dai retta a papà, te la fa papà la chitarra. E così è. Papà e il piccolo Brian pigliano l'architrave in mogano del caminetto e modellano un bel pezzo. Poi chiedono alla mamma dei bottoni, li limano per bene e zac! Fatti pure i segnatasti. Aspetta, cosa manca? Il tremolo! Non c'è quel tuo amico con le molle della motocicletta, quello antipatico? Ma sì, anche la leva del sellino della bici della mamma va bene. E poi chiedile un ferro da calza, Brian. Ecco, a posto. Magari la cosa ti farà sorridere, ma con giusto qualche arrangiamento, Brian ottiene quello che vuole, la sua chitarra. E la scuola? Beh, piano piano ha fatto anche quella. È un astrofisico, vedi tu.

I ragazzini sono certamente minorenni. Appena salgono, gli dico che non si fuma a bordo. Fanno una smorfia. Hanno come l'aria di chi ha ben altro da nascondere che una sigaretta. Eppure, in quella sfrontatezza di menti glabri, vedo ancora una tenerezza invincibile.

0: Questa sera, da Crosstown Traffic Chaos e da Claudia Valentini, è davvero tutto. Ma sono pronta a riportarvi tra queste strade buie domenica prossima. Si parte alle 21, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola. I know she knows I'm not fond of asking.
3: True or false it may be, or she still wants to get. Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock in the night.